0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

To Sodom. Risposami del dolore. In me. Rinasce. Rinasce. Magica, insolito vigore.